sarà forse ancora appesa in qualche angolo, o a macchiare di ricordi un muro dell'associazione bocciofila modenese, fra mucchi di coppe e trofei vinti in tornei ogni volta del secolo, glorie oscure di eroi dell'appunto, del volo, delle bocciate secche e tese. Quella foto sul pallaio, presa una sera di quasi estate.

farsi avventure di cosce e di seni, che poi ci sparava brutto muso. E noi lì ad ascoltarlo sorridendo, senza razzismo né voglia, ma senza capire ciò che voleva essere anche lui, solo un normale adolescente ottuso, eppure usava lo stesso barbaro gergo e gli stessi jeans consumati, e amava gli stessi film di Bossoli e Marines, lunghi mari giapponesi. Parlava di rock e fumetti e non perdeva i cartoni animati, e come noi guardava esplodere il mondo.

ma cosa pensava lontano da noi? Cosa sognava quando era da solo, con le stesse voglie e con gli stessi errori?

Ma il tempo più ottuso di noi incalza per tutti, sia per i giganti che i nani. Immaginavo allora che ognuno sarebbe finito in un proprio circo personale. Vincenti o perdenti non importa, ma quasi mai secondo i propri piani. Con la faccia tinta sul trapezio fra i leoni.

chissà se hai poi trovato di dentro la tua vera altezza. Addio amico venuto dal passato, per un momento appena. Addio giorni andati in un soffio, amici mai più incontrati.